lukevai tani ma vessi tata jon osjevai. Koi tamai ofai. Koi tamai mani on fohai tokoua. Nai fili fohai si ipe ki kimui. Ke vahe iangi hakonga mehe nau inasi. Pe tukuange ia ke hokatu ene mo ui.

0: said that my father is Star Fox.
1: Ma io non ho detto che non
0: è mai più a due anni. Quei dai ho più tolto che non è più a due anni. Ma poi vai di quanto che te io ho, che ne tu puoi l'occhio che te lo dà a due anni.
1: Ma da vai ma puro puro.

0: consider my father a star father.
1: Kayo nung ayah din ni Hino.
0: Kahit di watu ya. Kaya kaya pito. Kaya kaya pito. Kaya kaya di watu ya di ya. Kaya kaya di watu ya. Kaya kaya di watu ya.
1: Kaya kaya di watu ya.

0: Io ho da un po' la mamma che con mani, abbiamo lotto frecloi be, o Pacific Timbine Hardway lotto no lo fa. Ho chi ba mai kainga, coi famanata tai be, abbiamo lotto freclo con Pacific Timbine Hardway lotto no lo fa. Io fema o quia, e da un gai no fa pa la ma, co chi ma to lui, me ngau ga ngai fa ma che niki, no no fa uila, me ngau chi to ka nga, fa nga ngau be o ku ke fema o, ke fa hoko, manato i, e fe tu to ton ke ke ahia ga i lotto freclo go ya o Pacific Timba, BGH, me lotto no lo fa.
1: She's got that look in her eyes.
2: Enrique Iglesias.
1: Like she wants to mess around.